Sarah Halaw Lazim, ñu tambalek bismillah ma rahim, yal nañ yalla may ñu agalé ak alhamdullilah rabbil alamina. Serigne Moutakha Mbacké, Khalifa Général Kulu Mouride Touba, Abdou Diop Mbeng ci Tor Jender, Amadou Niang ci Tor Jender, Njabotu Aladji Njaga Mbeng ci Tor Jender, Aladji Ousmane Dour, Aladji Djibril Salam di chef du village Fossois Ngadiaga ci Ngadiaga, Elachi Mbey Mbeng ci Ngadiaga, Mo Sall Mbeng ci Italie, Aladji Biram Mbeng de Raksiké Patou ci Ngadiaga, ñom ñep ñoy yeklé Patou Aji Massida Mbeng. Aji Massida Mbeng momé nak ñu né demb ci aljuma ji la Patou ci Kaya tay ci samedi ji lañ koy denc bu fukki waxtok benn joté ci Touba Bakia ñaan gi nak ëlëk ci dimanche ci lañ ko fassé na mal fofé ci Kaya ñoom ñett fukki at ak ñent la mon baye mo babu noto guy jama di talibé Serigne Moutakha mo dikki andi lettre tagge bi ñukoy jalé mbokk mom suñu borom bi xari ko aljana firdausi serigne bass dienne khalifa serigne nar dienne ci touba serigne bara sey ci ngey ngey khalifa serigne ali sey momit nek ci ngey ngey cheikh ndjay ci gorga mo ndjay ci gore serigne ibrahima mbay bassirou dieng di goro sikke fatou ci gore ibrahima mbay asu diop soxna lawon sikke fatou soxna boy mbay fofé ci geti yaram soxna lawon sikke fatou amak mbay ci touba fall casamance Abdou Sari dom Sikke Fatou ci Gore Serigne Ibrahima Mbay Abdoulaye Mbay chef du village ci Gore Ibrahima Mbay Mam Go Sari ci Gore Ibrahima Mbay moy tagge bayam bay Massari bay Massari momé nak ñu ci aljuma demb la Fatou ci Gore Serigne Ibrahima Mbay ñu denc ko demb ci aljuma ji ci Touba Bakia ñaan gi nak japp nañ ko altiné ji di ñew lañ ko fassiyena mal fofé ci Gore Serigne Ibrahima Mbay yom ñeen fukki at la amon Serigne Kosso Mbacké di Serigne Sikke Fatou ci Dar Mourti Cheikh Aouba chef du village fofé ci Dawakh Ba Ablay Ba rak Sikke Fatou ci Dawakh Ba Modou Ba di rak Sikke Fatou chauffeur le fofé ci Touba Ablay Ba rak Sikke Fatou ci Kassor ci Dakar Malick Sy Max Sikke Fatou ci Pout Bomba Mbaye soxna lawon Sikke Fatou ci Dawakh Ba Anta Gaye soxna lawon Sikke Fatou ci Thiès Moustapha Sey dom Sikke Fatou ci Dawakh Ba ñu yekle Fatou Lamine Sey momé nak ñu ni aljuma demb la Fatou ci Dawakh Ba tay ci samedi ji lañ koy denc ci Darou Mourti amon na juroom ñaar fukki at bi muy Fatou Serigne Moutakha Mbacké Khalifa Général Kulu Mouride Touba Serigne Ahmad Mbacké Khalifa Mamo Mbacké Gawan Mam Cheikh No Mihdat Mbacké ci dëkk bu reey Serigne Bass Mbacké mom Serigne Modou Bousso Dieng Serigne Datu Niang ci Daru Ndjay Daouda Dia Saw di Serigne Sikke Fatou Ibrahima Diop ci Thiaroy rak Sikke Fatou Abdoulaye Seck Parcella Seni di rak Sikke Fatou Alassane Dieng ci Keur Massa di rak Sikke Fatou Cheikh Anta Seck momit nek ci Kangarlo di goro Sikke Fatou Mo Seck Parcella Seni di rak Tierno Diop ci Thiel rak la Sikke Fatou Abdou Niang ci Thiep di goro Cham Dia Saw di goro Sikke Fatou Mbay Seck di Dom Demba Seck di Dom Modou Bamba Diop di goro Sikke Fatou Gorgui Diop momi di goro Sikke Fatou Mbaye Ndjay ci Thiaroy rak Sikke Fatou Dam Sow ci Touba Sam rak Sikke Fatou ñom ñep ñoy yeklé Fatou soxna Ndey Sila aljuma demb la Fatou Touba Khayra 2 ñu fassiyene ko defal ñaan gi ñu ne denc nañ ko demb ci aljuma ji fofé ci Touba Khayra 2 ñaan gi ëlëk ci dimanche ci lañ ko fassiyene mal ci Touba Khayra 2 juroom ñaar fukki at ak ñaar la amoon Sidil Amadou Oumoul Ka di kalifa diine ca Gate Ardo Aissata Ba ca Berlek Sogi Saw fofé ca Mbedandou Aliou Ba ca Mbedandou Galo Ba momit nekk ca Mbedandou Aliou Juma Saw Nidia Sikke Fatou ca Mbedandou Samba Gueye Goro Sikke Fatou ca Mbaye Aladji Foli Ba Baye Sikke Fatou ca Mbaye Koumbel Saw Ya Sikke Fatou ci Mbaye Ousmane Ba Max Sikke Fatou ci Mbaye Ahmed Ba Max Sikke Fatou ci Mbaye ñoy yeklé Fatou Siley Ba Siley Ba ñu ne Fatou na ci Mbaye nako Alhamess ji ñu wessu la Fatou ci Mbaye ñu denc ko ci bes mom Fatou ci Mbaye lepp yamal nan ko Alhamess ji ñu wessu fo fe ci Mbaye joom fukki at la mon ku ne wax yo Saw ci Chamen mo fi andi tagge bi Serigne Bassirou Dieng, Diawriñu Serigne Nar Dieng, Serigne Sidi,
Djili Mbaye momit nek ci Madina Mbaye Serigne Modou Mbaye ci Njargène Mariam Sall gi dom Sikki Patou Ablaye Sall momit nek ci Ngey Ngey Modou Thioro Mbaye ci Gueti Yaram Serigne Mbaye ci Madina Mbaye Ndiogou Sarri ci Gueti Yaram Baye Djili Sarri ci Mbour Ndey Sall ci Njene Serigne Diop ci Gore Ibrahima Mbaye Mam Gor Sarri ci Gore Ibrahima Mbaye moy tagge bayam Bayma Sarri Bayma Sarri momé nak naka aljuma demb la fatu ci goré Serigne Ibrahima Mbaye ñu denc ka aljuma demb Touba Bakia ñaan gi altiné ji di ñew dey depok fukki fan ak ñaar ci wéru octobre lañ ko fassiyé namal fo fé ci goré Serigne Ibrahima Mbaye amon na joom ñen fukki at bi muy fatu Serigne Moustapha Mbacké Khalifa Général Kolomori ci Touba Serigne Ahmed Mbacké Khalifa Mamour Mbacké Gawan Maguette Sylla ci Touba Khayra di Mag Sikki Patou Ablaye Sylla ci Thiel Saté rek Sikki Patou Khady Dieng ci Tiolam Fall di Dom Sikki Patou Beydi Dieng ci Fass Mbaw Dom Sikki Patou Bass Diop di Dom Sikki Patou Fatou Dieng ci Thiep di Dom Nogay Dieng momit nek ci Khangar Lo Dom Sikki Patou Diokh Dieng ci Thiaroy di Dom Andaye Mati Dieng di Dom Sikki Patou Yuga Ba momit nek ci Mbap Lol di rek Sikki Patou Sokhna Sylla rek Sikki Patou Ibra Diba Mbaye momit nek ci Kangar Lo Nijaay Sikki Patou Baba Diallo ci Kangar Lo di Nijaay Baye Dam Carré ci Touba di Dom Kumba Dia ci Gawan Dom Sikki Patou Awa Carré di Touba Daru Kudos di Dom Sikki Patou Mama Diop fofé ci Njuki di Dom ñom ñep ñoy yeklé Patou Sokhna Ndey Sylla juma demb la Patou Touba Khayra 2 ñaan gi dimanche ëlëk lañ ko fassiyé mal fofé ci Touba Khayra 2 juroom ñaar fukkat ak ñaar la amon Serigne Babacar Sy Mansour Khalifa Général de Tidiane ci Tiwawan mo mbeng ci Keur Mbir Ndaw Alhaji Modou Mbeng ci Ngadiaga Mata Mbeng ci Ngadiaga Alhaji Mor Kumba Tay ci Saw Diber Mbeng ci Saw Binta Mbeng fofé ci Saw Papa Mbaye chef de village ci Segal Aji Ouley Mbeng ci Keur Mbir Ndaw Alhaji Piran Mbeng rak Sikki Patou ci Ngadiaga ñoy yeklé Patou Aji Massida Mbeng Aji Massida Mbeng momé nak aljuma demb la Patou ci Kaya tay ci samedi ji lañ koy denc bu fukki waxtu ak ben joté ci Touba Bakia ñaan gi nak ëlëk ci dimanche ci lañ ko fassiyé mal fo fé ci Kaya yoom ñett fukki at ak ñent lamon Baye Mor Babou ci noto guy jama di Talibé Serigne Moustapha Modi ki andi lettre ou tagué bi Serigne Bassirou Dieng jeuriñu Serigne Nar Dien Khalifa Serigne Sidi Dien Baye Sall Ndiaye momit ci Touba Sekhaw ga Iba Sarri di Dom Sikki Patou ci Goria Mor Kebe ci Ndiot Na Sarri ci Lansar Dom Sikki Patou Sidi Sall ci Ngey Ngey Abdou Karim Fall Wafé ci Ngalbeut Ablaye Diop ci Madina Mbaye Mam Gor Sall ci Mbour Baye Modou Diop Wafé ci Touba Keur Gol Say Mbaye ci Keur Bouki Ibra Guey Wafé ci Ngongan Mam Gor Sarri ci Gore Ibrahima Mbaye moy tagge bayam Bayma Sarri Bayma Sarri momé nak nako aljuma demb la Patou ci Gore Serigne Ibrahima Mbaye ñu denc ka aljuma demb Touba Bakia ñaan gi japp nañ ko altiné ji di ñew lañ ko fassiyé mal fo fé ci Gore Serigne Ibrahima Mbaye joom ñen fukki at la mon Ibrahima Diouf ci Dakar di Goro Sikki Patou Ndama Diouf ci Thiaroy Kine Dieng ci Thiaroy Mor Badiane ci Thiaroy di Mag Sikki Patou Dame Guey ci Touba Khayra di Dom Sikki Patou Iba Dieng ci Kalom Iba Diop ci Gad Ali Ndaw momit nek ci Kangar Lo di Mag Ndawa Diouf ci Diokul Maguette Ba ci Touba Sam Ndey Lo ci Velengara Modou Fall Niang ci Messira Modou Fall Niang momit nek ci Messire ñom ñep ñoy yeklé Patou Sokhna Ndey Sylla Sokhna Ndey Sylla demb ci aljuma ji la Patou Touba Khayra 2 ñaan gi dimanche ëlëk lañ ko fassiyé namal fo fé ci Touba Khayra 2 juroom ñaar fukki at ak ñaar la amon Serigne Aliou Diaw fo fé ci Mbaye Serigne Ibrahima Dia ci Mbaye Mohtar Ba ci Yidé Demba Bilel Ka momit nek ci Mbaye dem Bojel Sow ci Koli Fariba wala Farika ci Koli Adiaratou Kouraba momit nek ci Koli Serigne Assane Ba rak Sikki Patou Ngone Djuma Sow ci Lumbi Djappé Samba Sow ci Lumbi Djappé ki Yoruba fo fé ci Mbafar Penda Ba ci Mbaye ñoy yeklé Patou Siley Ba Siley Ba Alhamess ji ñu wessu la Patou ci Mbaye ñu denc ko ci bes mom Patou ci Mbaye
lepp yamale nañ ko alxames je ñewé su fofé ci mbay dé joon fukki at la mon ku ni wax yo saw ci chamen mo fi andi tagge bi seigne matal job ci touba baba job ci touba baba kébé borom kër la won sikki patu jaaji kébé ci dakar mbay kébé ci nda yusuf kan fofé ci ngaña xak ma xu jongom ci touba nda kébé ci dakar ale kébé ci ngaña Abdou Fall ci Bombay ñu yeklé Fatou Adja Satou Fall ajuma demb la Fatou ci Ngañax ñu fassiyene ko denc tay ci samedi ji ci Touba ñaan gi nak dimanche ci di ñew lañ ko fassiyene mal fofé ci Ngañax diko jalé bu baax nak jaaji kébé fofé ci Ngañax mbokk mom suñu borom bi xariko aljana firdausi Fatou Balassila usine ben tali di Maxike Fatou bi ramsila geje way bu dakar di goro sikki fatou ndey sila ci geje way goro sikki fatou aji njoba sila di ay sikki fatou njoba wala jojja sila max sikki fatou mbojja sila ci mbake di ay dara sila di max sikki fatou ci mbelgo njaga sila max sikki fatou ñu yekli fatou sen rek bay sila momé nak alxames yi ñu wéssu la fatou fi ci dakar geje way aljuma demb lañ ko denc ci touba ñaan gi tay ci samedi ji lañ koy amal ci dakar geje way joom ñaar fukki at la amone bi muy fatou serigne bassirou jenn di khalifa serigne nax jenn serigne abdou salam jenn ci ndand serigne amar sey ak mbollem jabotu serigne tal sey fofé ci ngeengi serigne bara sey ak mbollem jabotam mbollem jabotu ali sey serigne khadim mbake di khalifa serigne lamine mbake ci daru salam serigne fallu ndjay ci daru ndjay modou ka gay fo fe ci geewul ak moussa gay ci cameroun tala ndjay ci begal maget gay fo fe ci begal ale gay ci dakar ibrahima cham ci parcela seni aliou cham ci mboro abdou diop momit nek ci keur demba Papa Fall ci keur demba papa gay ci fo fecci njoba njaga fall ci ngey modou samba momit nek ci modou samba ci dal momit nek ci tepp dal degen fall momit nek ci ndungor abdoulaye samba ci laxaso demba sek ci keur demba simu ngom ci njaxala nak baba si ci njaxalan baga njay ci dakar tala ndaw ci toube ak modou gay fo fe ci njaxé nak abdou karim sen fo fe ci seno abdou karim ci senembul ngan ba fo fe ci ngay gu ñang ak mayasin sek ci newa papa sen ci chep modou fall fo fe ci xay cheikh ñang ci jaxer ak modou fall lukut ñoy yekli Fatou mo jeng naka aljuma demb la Fatou ci ndjom pi ñu denc ko ci bes bu ci Touba ñaan gi nak ëlëk ci dimanche ci lañ ko fassiyene amal fofé ci ndjom pi juroom ñett fukki at ak ñent la amon Serigne Ada Dienne ci Daru Pam Serigne Modou Bara fofé ci Daru Nakhim Aladji Ngodé 6 maire bu Nganjou Abdou Latif Fall fofé ci Gëti Ndongok Abdoulaye Fall fofé ci Begal Papa Fall ci Gëti Ngara Serigne Modou Sey ci Ngéngé Makhou Dia Ndiaye momit nek ci Ndiop ak molem ay rakam Ngagne Ndiaye ak rakam fofé ci Longueur ak Absa Diouf ci Ndand Moustapha Dieng di dom Sikki Fatou ci Ndiompi Biram Dieng di dom Haban Dieng di dom Sangoni Dieng momit di dom Ndiemé Dieng di dom fofé ci Begal